folla tutte le sere. Nei, cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.